chiariamo un attimo a Giorgio Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Ben Sharuman con lui. Ma la stiamo in punta domani, che spera, con lo scadro mai non sparte dei miei mensaggi a chi, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche con partire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?